0: Parlami della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, si studia sempre, ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora, cioè non è molto preciso nelle sue cose.